Vino branco de fenui, ciunca desco bel plantage, camamilio dal finelo, cardamino mun crisu. Carda bello cardelo bel cardu, bello salvio, Artemis Artemiso la bandiera bandu, espardilio bel frigul. Burdu laigo la cicciu, angelico mun serfeita, fugliato pladentado, l'anulenso dell'esperbo, pede lebre, tulipan, aveliano, angelico berunico, berunico, e Mario, l'anulento berunico, politnu, e Mario che fly rosbu.

0: homme. Communication digitale zéro.
1: www.hadato.com.
0: www.hadato.com.